0: E avvisala, che fa l'incendio! Vuoi Alice, un sanna?
1: Che sanna? Vuoi che la pan?
0: Vuoi che la pan? Vuoi che
1: la pan? Vuoi che la pan? Vuoi che la pan? Vuoi che la pan? Vuoi che la pan? Vuoi che la pan? Vuoi che la pan? Vuoi che
0: la
1: pan? Vuoi
0: che la 小仔粒。